Siamo stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a Santa Maria Bertila. Capellán Sumacaya Antonio, Ning Antonio, maestro Mamayacta, Ning, buenos días, un saludo en la capital, Ning, a la familia, Ning, segundo, Minasunta, Ning, Sumacaya, Uyashuishka, Tinguichi, Lekishka, Ayugunalia, Rinchicha, Rinchicha, Nina, Sanyara, Jami, Uyanguichi, Ning, Lekishka, Ayugunalia, Alipuncha, Escuchar cuestión, Kaipurama, Ya. Ilang Jackson es Magdalena, Magdalena, ya que está aquí bueno que se cama una mano de Spring Alan Jackson, ya que está aquí va. Yuyariwangi. Na pica yo que bueno que se cama una mano de Spring y ellos cama de Magdalena Benchacho en Apacho. Gonia ella que no se acaba sangado de Kishka, ayudar a la mana piña nusha, tiana, tiana chanchi. Ya que no se Magdalena, se Magdalena tiana manchi, kushi de Kishka y Gonalia. Na pica está aquí va cama una mano de Spring de Kishka y Gonalia.

Cristiano Padre sana cuna, orazione de Cristiano. Matteo 21, 22, ci manca ancora 5, chi dice le sue mani acqui, tu qui da ciaschi in cimini. Luca 18, ci manca la natura sananci, ma se chi c'è. La più che vuoi scegliere la mandas, le sangalonci, signor mamma mia, lei, la scena di altri tuffi, tu più vuoi scegliere la mandas, come c'è l'invici qua si gonapi, scena di altri invici i mastono, zanga i buona, mi si gona c'è l'invici, ma c'è ieri con la canceria in la pascia, ben se c'è catino di scia. Santa Cruz Raicum, mili con amanta, nio facita che spicci, Signor Dios, Giaia, Ciuri, Spirito Santo, ci tipi, amen. Asinaglia, Padre Victor, tua panta, poi, sinaglia, operazione ciarica lì, giuscisca, giuscisca, giuscisca, snapi, se ti chiamo Padre Ciuscia, mangia garocci. Sinaglia, Padre Mario, Padre Cleber Gerenna, poi con amanta, smagnaccio, poi con sono uscita, non le chiesa di vada. Adelishum. Osadoro. Maikatun Dios ni ukata roshkamanta kishbichkamanta. Bautismota chaskichkamanta. Kai punjagama kausaita pishkamanta. Kadasumatios liatukushungua pagrachusha dagini. Randimanta kamami chaskichirini. Asumakisus liawaka chua yanapawe. Alita kausangapa. Amen. Padre nuestro. Nyokanchka opachapita kiaya. Kambakshuta lavashkachum. Kamba kausana chamucho, kamba mune roshkacho. Imashina kawa pachapi shina liara kai pachapis. Nyokanchi karampuncha miponatas kuna nyokanchi makwapai. Nyokanchi kuchiponatas perdonawi. Imashina nyokanchi nyokanchera kichiponara perdonanchi. Nyokanchi ama pachapi urmanase kicho. Manalimanta nyokanchi tagishpichi. Amen. Ay Maria. Takishon.